Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? M